0: silenzio della notte.
1: Il silenzio della notte.
0: Avevo un sogno stanotte. Un sogno d'amore. Un sogno di te.